l'amore è ciego e l'amore è assurdo, che l'amore è vacillante, che l'amore è loco, che l'amore è ambiguo, l'amore è